na meka omu aben kwan ne sofo ma pa pa pa sana uti no me pontu me pontu pe me di mani kire ho Sunday so na me di me mutu o season 9 bistro ho e guy e pap e restaurant.